Mama ga re da re ni da re ni da da da ni da ma ga pa da ni da ma ga re ga re da mama ga re ga re da re ga re da re.